0: Radio Imperial FM 104.5, la station della nostra cultura.
1: Cento anni fa è successo un fatto molto commentato in tutto il borghetto. In quel tempo là, mi c'era ancora un giovinetto, ma me lo ricordo bene, cazzo.